la nostalgia adesso è tanto tempo ormai che sempre in giro te ne vai a seminar malinconia. Signora nostalgia, canzone canta.

signora nostalgia, se vuoi saperlo veramente, non me ne importa un accidente dei tuoi ricordi e così sia. Signora nostalgia, piano.

Signora nostalgia, scusami tanto se oramai con l'aria antica che ti dai provo per te idiosincrasia. Signora nostalgia, voglio sentire